0: radiosouvenir.com.
1: C'est 100%,
2: 100%
1: musique française.
3: Fufito bello, padafalmo, verra la foglia, tu dirà va. Ora tutta l'uomo da mi sola.